0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Otica, eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

خيرها صل يعلن بي يا المدحوم غيرك هم المافيه يا الله.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 38 minuti.
1: Sono qui per dirti tre cose. Se io te le dico e queste si avverano, allora mi crederai.
2: Ma tu chi sei?
1: Considerami un tuo amico.
2: Da dove sei venuto?
1: La domanda giusta è: dove sei giunto tu fino ad ora? La prima cosa che ti devo dire è: c'è un uomo chiuso in un sacco che sorride.
2: In un sacco che sorride.
1: La seconda cosa è: i gufi non sono quello che sembrano. La terza cosa è: senza medicine lui è perduto.
2: Ma che significa tutto questo?
1: Non mi è permesso di dire altro per adesso.

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta. Questa è la nuova tendenza.
1: La nuova tendenza del cantautorato.
2: Sì, quella di Ciroma, insomma, esatto. Che è quella non far dimagrire poi.
0: Esatto, se voglio rientra nel programma. Sì, sì, sì. Come smettere di dimagrire.
2: Sì, c'è anche questo.
0: Se mai stia succedendo, in Calabria la vedo difficile. Non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

0: purtroppo la partita di Catanzaro è risentita.
1: È risentita, c'è un risentimento favoloso.
0: Da parecchi anni.

0: all'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Arise, Patrick! We blow bubbles, we eat ice cream, we worship a dancing peanut for corn's sake! We don't belong out here!

0: distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta. Non era una battuta.
1: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: No, che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: No. L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione,
1: preferisce...
0: matrimonio a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Kitsch. Dove è andata a prendere questa espressione? Dove è andata a prendere?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa.
0: E tu? Oh, come parla? Come parla?

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio C-Roma. Radio C-Roma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio C-Roma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio G-Roma, sempre con te.

0: da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini, e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.
1: When all security force, I don't want to take it as no disrespect, but as a sense me la smoker, may I have to tell them this.

0: Scasnazza, provincia di Agrigento, Trapani e forse anche Siracusa e Messina, e chi più ne ha più ne ammetta.
1: Vabbè, ho capito.
0: Scasnazza
1: che lei ormai va proprio a
0: è un sorridente paesello di 555 abitanti o 556, dipende se sono qui a Roma o se sono.
1: Vabbè.
0: Gli abitanti scasazzesi si occupano di architettura, scultura, pittura, arsura, calura, tutte cose che finiscono in ura, una caratteristica.
1: Sì, fregatura.
0: Poi si occupano di costruzione di nuovi mobili antichi.
1: Capito?
0: Disc jocks e costruzione di cancelli.
1: Come disc jocks?
0: Disc jocks ci sono, anche c'è la radio, abbiamo la radio.
1: Radio Scasazza lì.
0: In ondulazione di sequenza.
1: In ondulazione
0: di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. È bagnata del mare, Mar Ionio, di qui, Mar Tirreno. Mari di tutti i colori, mar bianco, mar rosso, mar nero, marrone,
1: marrone,
0: tutti i colori.
1: Marrone è quello più.
0: Poi c'è, a Scasazza è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
1: No, me lo dice sempre, è così, è un microfono moderno.
0: Ah,
1: lei capisce questa parola, moderno.
0: C'è il libro a casa. Allora c'è, a Scasazza sono nati grossi personaggi. Ah, non è che... Sono nati, è un paese che ha dato questi Natali.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi. Ci dica chi.
0: Ok, cabaret.
1: No, ragazzi, no, non si dica chi. No, che si attaccano subito la terra. Si dica chi. Ci dica chi. Purtroppo, e lo so. Ci dica chi. Sapete, guarda.
0: Primo piano.
1: Appena i napoletani vengono scatenati sulla tarantella. Poi dici che la tarantella non la balliamo più. La balliamo.
0: Vogliate scusare l'interruzione del Depliantes? Il Depliantes verrà ripreso. Sono nati.
1: Silenzio.
0: Fermo, maestro La Mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda? No. Sono nati. Ucro Pagliaro.
1: A Scasazza.
0: Poi la sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
1: La sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
0: Sì. Poi la bellezza di Scasazza e la pace, la tranquillità, la calma. Ne so, qui c'è scritto così. I pesci spata, view. Ecco, la calma e la tranquillità. Quindi, anche se al concorso non avete scritto, però avete ancora un giorno di tempo, scrivete. Però visitate il paese di Scasazza, della quale sono lieto e orgoglioso. Non so se lei capisce questa parola, orgoglioso.
1: Ho capito perfettamente, grazie. Allora, per favore, what I say.

vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Sai che ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni, perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo, perché penso che sono solo. Un puntino nell'universo. Tramonto mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. Poi invece le notti mi piacerebbe passarle da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie.

0: Era una torta di marmo, questo me lo ricordo, perché ho messo le vongole vere sopra la torta. Guarda novità, le vongole di marmo, marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo paglia e pieno, fanno mare e mare e mettono le vongole vere. La limone, tua maledetta a me che ho, mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice non la voglio, non la voglio, a me che sono entrato qua. E tutti i pesci che salgono a galla con la torta di pelle di pollo. E mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e c'era poi il proprietario che era ricchione, ma il più ricchionito che era tuo marito, l'ingrattiero delinquente. Sì, perché ci vuole 4 ore a parlare di mangiare di tagliatelle, di pollo e di cosce dell'ale del motore, e io ci ho preso.
1: All'orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 6:38.

0: todo el mundo.
1: Another one.
2: Just
3: Oggi su Radio C-Roma, Black a colazione. Uova e salsicce dall'inferno sudaticcio del funk, un caffè nerissimo afrobeat e biscotti di redenzione soul. Non potrai restare a casa, fratello. La rivoluzione non sarà offerta dal mulino bianco. La rivoluzione non passerà da Twitter. La rivoluzione non sarà trasmessa in TV. La rivoluzione sarà dal vivo.

Ciao raga, questa mattina all'orologio atomico di Dario Giroma la colazione che passa è quella black, tutti chi rina poco capiscono.

Abba. Anya no.

0: Roman Peter. Ain't got long. Lord, I ain't got long. Lord, I ain't got long. Oh, oh, oh.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 67%.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: alla festa dei miei gitani. Erano due o tre. Come giunsero gli altri, sono rimasti in sei. Bevevano la sangria, bevevano tutti e tre. Come giunsero gli altri, siamo scappati in sei. Vai!
1: Baila, Gramigna.
0: Non bailo.
1: Gramigna, baila.
0: No!
1: Baila, che ne pago.
0: Tu me frega. Che dicen los poetas andaluces?
2: Boh.
1: Non vado più a fare le ferie con lui. Vuole sempre usare la mia macchina. E io non vado più a fare le ferie con lui. Da Milano a Bologna, 80.000 lire. Solo di panini. Hai!
0: Alla fiesta del militanno, eravamo da sostegno.
1: Adesso gli faccio fare una modifica. Ho trovato un meccanico che mi farà una modifica. La faccio mettere a tost. Spenderò qualche lira di più, però lui non potrà più usare la mia macchina. Vai, rompi!

0: alla fiesta del militano.
1: Dammi indietro gli orecchini di mia suocera. Quelli bianchi e neri a strisce, dammeli dietro. Perché devi essere così? Non prendere scuse, ammetti di aver sbagliato. Perché devi essere così? Ai, però.

Un giorno mi fa: guarda che ti faccio un esempio. Avanti, fammi l'esempio. Guarda che ti faccio l'esempio, eh. Avanti, fammi st'esempio. Ha fatto l'esempio e mia moglie è rimasta incinta.

0: Diciamo la verità, i bambini sono attratti dalle armi, questo è un fatto. Gli incidenti possono essere evitati facendo familiarizzare i bambini con le armi.
1: Ciao, sono Peter Pistola. Di un po' ti capita mai di sentirti solo?
2: Sì.
1: Anche a me. Tienimi con te. Se mi premi, faccio sparire la gente cattiva.
3: Aspetta un attimo, io credevo che le armi fossero una brutta cosa.
0: Falso, le armi sono buone. Sapevate che Gesù e Mosè usarono le armi per conquistare i pagani? Quindi ricordate, non sono le armi che uccidono, bensì le minoranze pericolose. Mai acquistare, pulire, usare un'arma o avvicinarsi ad essa.

fatica riesco a sentire me stesso. Scrivo ad alta voce perché le parole non possano nascondersi. Ad alta voce perché il suono è grande magia. Scrivo ad alta voce per abitudine ormai. Non è una cattiva abitudine. Scrivo ad alta voce quando sento i primi ricordi sempre più lontani. Ad alta voce.

voce perché lo zodiaco è spento. Ad alta voce perché ho paura di quello che scrivo. La paura inventa il futuro. Scrivo ad alta voce perché la paura si trasformi in una farfalla gioiosa. Perché questo mondo sia erotico. Give me the scouts. Here they come now with me.

ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

0: playing a little.
1: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
2: C'erano i dischi su Radio Ciron.
3: Davvero!
2: Dovete sudare!
3: Davvero!
2: È tempo di sudare!

vuoi subito uscire e pensare a qualcosa che avevo scordato, una carezza rubata alla rosa che avevo piantato e che cambia colore alle 7 di sera. Che storia, è un racconto a due voci come quando pioveva e un uccello cantava, il cielo si apriva, sembrava una mano che ci stringeva nel caldo di luglio ed il giorno cambiava e una voce diceva

distratto, son caduto dal letto e sembrava di essere altrove. Un tramonto più lungo in un posto migliore. Na na na na na na na na na na. Ma canti senza la voce e non ritrovi la strada che ti dica di andare, di accelerare. Non ritrovi più un'ombra sotto cui riposare. Tutto sembra sforzato e qualcosa hai lasciato in tutto il tempo trascorso. Ma di ogni tua cosa tu dammene un sorso.

Buonasera. In questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio. Se no, il secondo messaggio che hai detto.

zitti, pazzo, senta una radio. Radio Ciroma è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: Buonasera a tutti, Anzco De Luppi si trova a Terzigno in questo momento. Siamo qui con un rappresentante, vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre a tutta parte, non si capisce più niente, non ha pulito niente, canterra. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare, il sindaco Berlusconi, il cavaliere, ma quale cavaliere, il cavallo, lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere, lei non c'ha il cavallo, mancano, non ce l'aveva il cavallo, lei è un cavallo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 41 minuti.
1: Ah. Più o meno, tipo una cosa tipo se non l'hai la
2: ma io da

mail di contatto redazione. No, senza punto, chiocciola ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

spero mi scuserete se non mi unisco a voi. Ma ho già cenato e non bevo mai.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

Yeah.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nonno Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, una pavata, sì. Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: I know it's crazy.
1: Som går on air hver lørdag sui 105.7 i Cosenza, som simpelthen er programmet number one. Ja. Yeah.
2: Allora, chef, dov'è questa cosa tanto strabiliante da vedere?
3: È in camera da letto, signore. Venite con me.

0: Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500. No?
1: Yeah.

0: let you know that I paid my alimony.
1: Buonasera a tutti, sono il canale della Maiana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

This is the future.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7.
2: Non sarà mai!

come rain, come sunshine, I meet you and to me the day.

Tu imprenditore sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

0: Buonasera.
1: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
2: Sì. Abbiamo fatto lei presidente questa volta.
3: Già.
4: Sì. Sì.
3: Allora,
1: dichiaro aperta la seduta. Insomma, non chiude mai l'ascensore.
5: Lei è un moroso e lei è un cornuto.
4: Lei deve ancora atterrare.
5: Eccole, uno, due, tre.
6: Vada giù a vedere la guardiola del
7: portinaio, lei è l'amministratore, vada giù a controllare, vada!
5: No! C'è andato! E lei, tenga basta quella sua televisione,
7: mio figlio!
1: Dichiaro chiusa la seduta!
3: Arrivederci, buonasera.

I hustle around the whole team cry. That's all right, baby.

0: testa. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, mica per altro. Cioè, vuoi essere... Quel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

0: gente viene peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla.
1: Sì.
0: Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: Non sei voluto diventare comunista e non hai voglia nemmeno di fare soldi. Ma che bestia saresti?
1: Tango della periferia, Michelino.
2: Militantà, assalti frontali,
1: brutto
2: poco. Inquilini.
1: Sì, è remix.
2: Quale suono?
1: Suona Inquilino.
2: Ah, ok.
1: E al centro storico?
2: Eccolo. Fino alla periferia.
1: In periferia.
2: Dove forse stiamo anche meglio.
1: Sì, a voglia.
2: Più comodi.

0: Ehi! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano?
1: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
2: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
0: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
2: I tedeschi.
3: Lascialo perdere, è partito.
0: E qui non finisce. Perché quando il gioco si fa duro... I duri cominciano a giocare.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato. Hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, dico storicamente, poverino.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adi. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione.
2: Orco.
0: Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dozer.
3: Caccola.
0: Caccola.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: E vado a Roma. Bella radio, ci Roma. Ci vediamo a Cosenza. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è una lira.
0: E cosa fai? Giro con il BM. Metti sempre su sta radio, cambia FM.
2: Can you take the click off?

The ship will automatically destruct in T minus 1 minute.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
2: Ah!
6: È una bavata, una bavata, Zizi.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 32%.

0: Hai sempre fatto attenzione a vestirti esattamente come gli altri, a mangiare i cibi che mangiavano gli altri. Hai sempre ascoltato la musica che ascoltavano tutti. Ma se vuoi essere veramente unico, devi scegliere la vera strada del cambiamento.
1: Ordina adesso il kit dei 10 medicinali dell'Istituto di Obbedienza Animale. Gli ingredienti sono segreti e non occorre alcuna prescrizione medica.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 43 minuti.
1: Scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.
2: Hey, oh, are you ready, mate?
3: Hello. In New York, we were goth punks like the Sisters of Mercy. In LA, we were Valley Girls, but they didn't believe us. Tonight, we're gangsters, I think. I don't know.
2: No, tonight we're world famous hand glider pilots.
3: Weird shoes.
2: With very weird shoes.

0: Napoli, Daniele, Lorenzo, Antonietta, la piccola Jennifer, per Roberto al padiglione Milano, stanza 57. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Pasquale, buonasera, sono Nunzia da Secondigliano.
0: Ciao Nunzia.
1: Allora, buonasera a te e tutto lo staff. Faccio i saluti a mio marito Carmine.
0: Sì.
1: Con prestissimo ritorno a casa, a lui e ai suoi amici di stanza.
0: Sì.
1: E se mi metti l'eco.
0: Vai.
1: Amore, ti amo, amo, amo.
0: Pronto?
1: Pasquale.
0: Sì.

0: rimesso dove stava.
1: Antonio, ti amo. Ti passa mia mamma.
0: Sì.
1: Quale?
0: Mamma Rosaria.
1: Mamma Rosaria, buonasera.
0: Buonasera.
1: Antonio, se la mia vita, se la mia gioia, se la mia vita è eterna. Non mi vale, vieni tu la mamma, ce la facciamo, Ma passa la figlia.
0: Sì.
1: Babbo, sono Tatiana, ti mando tanti bacioni, se la mia vita. Ti voglio tanto bene, tanto. Un bacio.
0: Mamma Rosaria, buonanotte.
1: Buonanotte, arrivederci.
0: Ciao bella, ciao. Salutiamo mamma Rosaria, pronto?
2: Babbo, ti voglio tanto bene.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Sono Serena.

0: Conte. Chiamo
1: Serena?
0: Sì.
1: Come si chiama, babbo?
0: Giovanni.
1: Ok.
0: Ok, grazie.
1: Mi raccomando però, babbo deve sentirvi su.
0: Sì, io lo amo tanto.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Ciao Serena. Non fate così, perché sennò veramente mi smontate. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Pasquale, buonasera.
1: Angela dai quartieri.
3: Super saldone per tutte le ragazze di Pozzuoli, con la Presta Libertà, e per tutti i detenuti con Presto Ritorno a Casa.
4: Senti, un saluto per mio nipote Giampiere che si trova al carcere di Palermo.
1: Sì.
5: Senti, sono Vittoria da Mater Dei.
1: Vittoria, dimmi.
5: Senti, è la prima volta che chiamo e voglio fare un saluto al mio grande amore Alessandro dal carcere di Santa Maria Capovetere.
1: Sì.

della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere in

informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali, per quanto diano l'impressione di agire in

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è. Riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forte.

capivo quando ho guardato quel libro, mi sono messo di realizzare il mio uscito perché non potevo la mia funzione, per cui restano l'arma e 5 risposte, e mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da lì grattavo la scella, allora i buboni enormi, scavo le croste, il lus che colava praticamente dal lavo abbondantemente dalla fina putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avendo poi mezzo i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita che inguinava ci misi sopra dello stesso, praticamente i vermi stavano, il pus colava da potre, io defecavo dentro un cane, facevo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 38 minuti.
1: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
2: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

era come allora, rumori lontani e soffusi, cose perse e acquisite, ma il tempo è veramente andato.

trascrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi. Quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie tra l'altezza più sublime e il più profondo baratro.

0: con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facci?
1: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così sa, so comunista così!

0: Ogni giorno il tuo cervello prende circa 15.000 decisioni. Ogni giorno i tuoi amici osservano il loro stesso declino sugli schermi dei loro dispositivi.
1: Se vuoi esprimere pienamente il tuo potenziale, obbedisci al tuo conformismo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Non sai che ho trovato qui?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh,
0: è un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Scettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri. Lo faccio?
1: E fallo.

0: Oh! Oh, sta di pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esaccio! Ma sai che ti arriva dritto al cervello! Ti rovina! Prova, Cri, dai!
0: Col cazzo, guarda come stai!
1: Come sto?
0: Una merda!
1: La bomba, Cri, la bomba, dai! Prova, dai, non fare il codardo! Prova! Ti prego, fallo per me! Dai!
0: Ma com'è?
1: Di più, Cri! Di più!
0: Ma senti che puzza!
1: Dai, dai, dai!
0: Prova!
1: Prova, dai! E dai!

E come procede il romanzo che stai scrivendo? Eh? Hai un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Eh? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Eh? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Eh? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una Peroni, due Peroni, tre Peroni, quattro Peroni, cinque Peroni, sei Peroni, quattro polpette di melanzane, un arancino, una pasta al forno con la melanzana. 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni. Vino bianco? No. Vino rosso? No, grazie. Fichi gelati? No, grazie. Torta primavera, 4 ombrelloni. Caffè amari. Ferragosto. Sole. Poesia.

0: sostenibile, sostenibile, sostenibile.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:40.
2: There are far worse things waiting man than death.

Questa è Radio Shiro. Radio Shiro, rumori nell'etere cittadino.

0: Bisogna dapprima trasformare la vita. E trasformata si potrà esaltarla. Quest'epoca è difficiletta per la penna.
1: Ma ditemi voi, sciancati e sciancate, dove, quando, quel grande si è scelto una strada più battuta e più facile, la parola è un condottiero della forza umana, marsh, e il tempo esploda dietro a noi come una selva di proiettili. Ai vecchi giorni il vento riporti solo un garbuglio di capelli per l'allegria.
0: Il pianeta nostro è poco attrezzato. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più difficile.

0: usa che Acusenza a frequenza è questa. C'è la scalor su Radio Ciroma, mamma mamma mamma mamma mia, sei so, la mamma sì.
1: Grazie, Estra, mamma Maria.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:41.
1: Attenzione! Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna.

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i talocchi, i quali ci sono le risposte a qualsivogliasi problema audica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Fracicò, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però io volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracicò? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spandere una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica?
1: Sì, sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, è uscita la bilancia, ascolta. Sei una buzzicona, Jessica mia. Hai capito? Che se stai a mangiare, Fracicò,
1: no, perché quando sono nervosa o mi viene fame.
0: Allora te stai a sfondare, altro che, amica mia. Ascolta, Jessica, sì. te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato. Sì. Questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te senti, non te sei, hai capito, Fracicò? Non te si fila più. Oltretutto questo non la lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica
1: sì,
0: mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità, ti darà il suo vestito da sposa, di merletto bianco.
2: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
1: Qualche colpo di forza.
2: Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te, non possiamo sposarci affatto.
1: Perché no?
2: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
1: Non mi importa.
2: E fumo. Fumo come un turco.
1: Non mi interessa.
2: Ho un passato burrascoso, per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
1: Ti perdono.
2: Non potrò mai avere bambini.
1: Ne adotteremo un po'.
2: Ma non capisci proprio niente, Oscar.
1: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.

nel che lottano gli studenti. Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente, come il giornalista del Tempo, dice che siamo dei maleducati. Qualcalcro, invece, come il giornalista della Luna, ci chiama Teppaglia Rossa. Ebbene, voi vedete che è lo stesso linguaggio, le stesse parole addirittura, che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del lavoro. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo che sappiamo rispondere anche al manganello. Che non... E non siamo disposti, del resto queste cose, compagni, noi le abbiamo imparate da voi, le abbiamo imparato guardando alle vostre lotte, alle vostre manifestazioni. Non è possibile scardinare la scuola.

0: È finalmente disponibile Dislexa, la bambola che insegna alla tua bambina come comportarsi, cosa mangiare e come vestirsi.
1: Dislexa parla, non ascolta e riferisce, ma è l'opzione ideale nel caso di genitori incoerenti o assenti.
2: Istituto di obbedienza animale. Credi, gioca, impara.

0: Jaiola che scondo, cazzone che gli hai detto a terra, sarò già su Mendea, giro vincono gli alieni,
1: troppo più veloci di te, troppo più spinosi di te.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 41 minuti.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio. Ciroma. 705. 700.

Nella foresta tropicale vivono 3 milioni di specie animali. Tra queste ci sono le formiche rosse, che vivono sottoterra, sotto la costante minaccia che un'alluvione le spazzi via. Alla natura non interessa. Se una specie vuole sopravvivere, deve dimostrare di meritarlo. Quando arriva un'alluvione, le formiche rosse si aggrappano l'una all'altra, creando una zattera vivente che galleggia sulle acque, per mesi se necessario. Come fa una specie a trovare uno stratagemma simile? Per istinto, per tentativi ed errori. Gli esseri umani non sono la specie più forte del pianeta. Né la più veloce, forse neanche la più intelligente. L'unico vantaggio che abbiamo è la capacità di aiutarci a vicenda. Possiamo identificarci con gli altri e siamo capaci di compassione, di eroismo, di amore. E tutto questo ci rende più forti, più veloci, più intelligenti. Per questo siamo sopravvissuti. Per questo vale la pena vivere.

prima della Fiat, politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, stavano volanti, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi, vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica, che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci continua a fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non mi era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 43 minuti.
1: Certo, generalmente la carta prevale sul sasso avvolgendolo, ma a parte questo, il fatto che la vita non abbia un significato è una ragione per vivere, anzi l'unica in grado di darle un senso.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 77%.
1: Ricordati che devi morire.
2: Com'è?
1: Ricordati che devi morire.
2: Va bene.
1: Ricordati che devi morire.
2: Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
0: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
1: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68 ma il compromesso storico, cioè la disparizione,
0: diciamo, dell'eversione.
1: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica, è stato un autonomo.

0: 哈，我可以食碗面。
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:38 minuti.
2: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
3: Caos, rumore, delizia.
2: Radio Ciroma 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Siamo con Roberto Fricantoni, front end degli Scant. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi

0: frusci di serpi. Nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
1: Come on.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città.

Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Giroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Giroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Veglia, cima 4, il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, tetto.
1: Ma no, Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu...
0: Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognazzi, signor Vianello, in scena, prego.
3: Capito che...

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembica. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

0: Radio comunitaria, libera, radio attiva, radio faziosa.
1: Radio Ciroma 105.7.
2: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
3: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

0: l'hai conosciuta, non puoi non ascoltarla. Radio Ciroma.
1: All right, you primitive screwheads, listen up. See this? This is my boom.

0: Oh. Cercavo un codista sostanzialmente underground, molto underground. Qualcosa di Nick Cave? Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti. Non, neanche Pigeon.
1: No, non mi piace il nome. Non mi
2: piace.
1: Attenzione.
2: Lo so io.
0: Attenzione, lo sa lui.
1: Mi vendo. Beh. Mi vende. A questo punto, sentiamo.
2: Ben
0: Harper. Chi?
2: Ho capito, Lurid.
0: No.
2: I Fayan Cannibal.
0: No.
2: James Brown.
0: No.

0: Tarapia Tapioco! Rematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai con Befalina, come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta.
0: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Basta, o sì, mi segua al commissariato, prego.
2: No, no, no, attenzione. No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura.
0: Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col Tarapia Tapioca.
3: Che succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
3: Buongiorno.
1: Ciao. Questi signori hanno voglia di giocare.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti.
1: Pera?
2: No, grazie.
1: Figo?
2: No.
1: Meloni?
2: No, arrassosia.
3: Radio Ciroma.
4: Fragola. Fragola.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, come bello.

proposito di oggetti utili e versatili, prima di iniziare col taglio e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:42.
1: What do you want?
2: It's alive! The monster! It's alive!
1: Ah, shit.

punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Delta Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

Ma guardi, che si sia voltata pagina, ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.